usta muldam memeleva, usta muldam memeleva, vive ma pepe ana, vive ma pepe ana, vive ma sescopa.